0: salotto, il coltello tra i denti, lascio andare mio padre e mia madre e le loro paure. Quella casa nella
1: finestra. Goizeko hamaikak dira.
0: Le loro paure. Quella casa nella
1: finestra. Goizeko hamaikak dira.

di non trattenere più nulla, lascia tutto fluire, l'aria dal naso arriva ai polmoni, le palpitazioni tornano battiti.